Christ, ora per misericordia tui aiuti, ed a peccato simus sempre liberi, ed ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.